0: Bon soube tu m'y abe moubi. Hello.
1: Hello.
0: Majwe.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Daddy, what's your name, ka?
1: Hello.
0: Hello.